forse è terrore. Non riesco più a spiegare, ma io credo che si chiama amore.

tuo guardo, nei tuoi occhi. Posso parare, posso parare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro amore, amore, amore.